0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di...